Noi vihen viamo vina. Dai un po' noi un giorno tu cai da poi. In un'acca lei di cagnene vai di na.